0: Bertrand Belin, qui était il y a encore quelques jours sur la scène de la salle de spectacle Calvi Balagne, qui a fait un carton plein pour cette très belle soirée. Avant de retrouver le cinéma du côté de l'âme, je vous propose une petite randonnée direction le sud de la plaine orientale dans Injiru avec Christophe Zagalia et Hugo Pietri. Notre guide cette semaine, Sampi Roumari, originaire de la micro-région, passionné d'histoire et de patrimoine.
1: Ici RCFM.
2: Allez, cap sur le sud de la plaine orientale cette semaine dans Injiru sur RCFM. Nous sommes avec Sampi Roumari, un jeune passionné d'histoire, de patrimoine, originaire de cette région, engagé dans le milieu associatif. Sampi Roumari, salude.
3: Salude, Christophe.
2: Primada, padia settimana qui in Aleria, in de un logo storico, simbolico, quello di a Cave de Peille.
3: Esattamente, ci troviamo dunque oggi a Nanta, studio importantissimo a livello della storia nostra, storia contemporanea di Agorsiga, perché di un luogo interessante e assai importante, di chi ci ha avuto forse qui l'evenimento più importante della storia contemporanea di Agorsiga. Allora, di un sito assai interessante e assai completo, perché ci ha avuto un lavoro di l'associo Valeria 75, che esiste da poi il 2014. Donc la Soch a proposé de développer un projet tant mémorialé que didattico. D'après l'année scorse, il y a eu le développement d'une mostra qui nous permet d'apprendre un peu de plus à notre histoire contemporaine di Agorsiga et l'origine de ce que nous pouvons appeler un nationalisme moderne. Et au même temps, il y a quelques éléments mémoriali qui sont qui vraiment un omaggio a tutto questo periodo e saienti che si sono battuti per salvare qualcosa durante la seconda parte del XX secolo.
2: Siamo dunque vicino a Astra, Astra nazionale, di Geremo, territoriale, Sisante e Vittur, ben inteso. Dunque, siamo parecchi banelli. Chi ci parla di storia, finalmente, di questi avvenimenti di 75?
3: Esattamente. Allora, questi panini, cioè, sapete, che ricollano appena lontano, li è fatto a posto, era fatto per spiegare un contesto più generale. Dunque, partiamo dal XVIII secolo e c'è tutto un sviluppo che ci porta, infine, all'idea degli anni 60, degli anni 70, che sono state sviluppate dai militanti di Lepiga.
2: Allora, c'è una data simbolica ogni anno, dunque, qui a commemorazione.
3: E dopo il 2014 l'associo portata all'epica da Edmond Simeoni è stata creata per commemorare questa data qui. Allora lo scopo non era mica di fare una sorta di cerimonia d'ancien combattant, pas du tout, non era mica lo spirito, ma era piuttosto a trasmissione, ciò che era cercato era questa trasmissione ai generazioni future, ed è per questo che ci ha avuto dunque questa mostra che è stata creata. E a volentieri di mai smintigare gli eventi, di per cui sa che ci sono tutti questi elementi memoriali, dunque una fresca e poi una stella che ha anche la sua storia propria.
2: Ci ritroviamo domani, sempre con Sampi Roumari, dunque qui, Nanta Via Orientale, in Injiru, l'Inter CFM. A domani.

0: Bonjour à tous, je suis content de rire droit, bien entendu, de l'avrigo en sa mort, avec l'émission Les Sobres à Logo. Aujourd'hui, j'ai eu un outdoor, un cerveau unique, un passionnato de scrittura, de lingua, que l'Asie a gourso française, premiado déjà très borti. Ci proponne un librono, édité da Omara Edition, Le Serment des Apothicaires, un librone. Non t'a au fond et non t'a à forme. Mais en tant que femme ou gounichance à goût, Pierre-Joseph Ferrali, Corinne Gradio et Segui, salut et bonjour.
1: Bonjour, j'ai un piège et c'est goût boy.
0: Alors, elle va tout au viage, dans ton grand viage, mais da Gervione, pe ben ainsi dans nous. Digo Gervione, d'où y'a de rebote, parce qu'il y a un logo de la vostra narrachida, de la vostra zidelina, et nous, et pour les vostri parenti, et alors, ce n'est mica Gervione, mais c'est de nous un logo à canto, et j'ai radio.
1: Alors, mica di monachida, parce que sonna d'un Bastille, d'octobre 73, ci sono stato bogo, comme l'a dit, presto portato un cervione, sono stato radiograndato qua là. A mio mamma è originaria di un paese di Gervione, e babuelo era di un paese di Gareggia, giusto sotto, a qualche chilometro, non ta comune di San Giuliano. E ha giubastato a Mozzidellina, d'un paese all'altro, a Bogulà, a Corre,
0: a Sibertini. A scuola moderna, a Bremari.
1: Sempre in Cervione, e ha giubastato a scuola moderna, primaria in Cervione, e dopo sono passato un sesto a Ugoleggio Filippo Pescenti, in due sono oggi insegnante.
0: Allora, di sa gioventù, di sa bella gioventù in Cervione, famiglia, avete dei fratelli?
1: Io ho due fratelli che sono più giovani che me.
0: E allora, come si passava sa gioventù, sa zidellina in paese? Una gioventù appena classica, o già c'era di noi sa passione a bere scrittura, a bere lettura, o è venuta appena più tardi?
1: Ma ricordo di tre avvenimenti che hanno marcato la Mozzidellina.
0: Ah, sì.
1: Di sicuro eravamo felici in paese, eravamo sempre in Cheruggio, c'era a Gaza, intanto che luogo sociale è forte, o noce, luogo di famiglia, poi c'era a Cheruggio, di noi eravamo sempre vore, a Corre, a Bogulà, a Gioga, tra di noi, tra di Zidelli, eravamo numerosi, e oggi è sempre Cervione, un paese
0: intelligente. Sempre un paese importante,
1: sì, molto, sì. E all'età poco presso di 7-8 anni mi sono reso conto che c'erano l'affare che cominciavo a imparare a capire, forse ho fatto ad avere una certa sensibilità personale, ma ho capito subito per esempio che apparteneva a una famiglia piuttosto modesta, e ho imparato subito così a belle asferenze tra di radio, i violi di Gio all'epoca in scuola. Come c'era un zidello che dirà figliolo e autore, un altro zidello che dirà figliolo di un direttore di banca, e quella di un parada subito.
0: E dunque, sai, verenza di glassa sociale, poi l'hai devato con stato, ma era di noi qualcosa che va tocco, va in peso.
1: Ma tocco, allora non c'è mai stato disprezzo, i contatti tra di giorni così, di zidelli, agli assetto anni non c'è mai stato una specie di dominazione non ta o più debole di radio a livello sociale, ma la giù rimarcata subito di Beto, forse i vestiti che portavo e che un i boghi d'amici portavano, dunque è stato subito sensibile, proprio sensibile.
0: È interessante perché preparando l'emissione mi gira o mi scrivi a debutto per essere onesto che a mento contavo a dei va, ne parleremo forse, studi e diventa giornalista, ma mi hai descritto che i vostri parenti non avevano mica i mezzi per accompagnarvi.
1: Ecco, la realtà di questa, o moi vuol dire artigiano, ne parleremo forse obo, quando guido o liceo, dirà qui in Bastia, o vengo, e voleva i miei studi di giornalismo, ma c'era subito la questione di mezzi che si Tibuni, Tchuli Apert, Incontinente, Costawano Asaiga, ou studi d'Ande, ou studi di giornalismo, e a du rinuncia do Guadizou, bido perché era gushente di chi un puyamo mica in famiglia, un puyamo mica, un mi buyano mica accompagna, non ta, su esisdirio, gavia di va studi di giornalismo.
0: E l'avete vecuta che questa, come piuttosto un sacrificio, di un'idea che oramai oggi l'avete messa a gonto?
1: No, io girato subito a Bagina, mi sono iscritto all'università di Gorsiga, e forse chi va tu di diventa giornalista, gira per me una volontà di poter scrivere, di già all'epoca. Ma dopo, in fin di conto, mi sono messo a scrivere, c'è chi qui, no? Un regretti, un cinemica. E dunque, sono passati gli anni, dunque, un cibin su manco più, ma per arrivare a Zidelina, se mi posso permettere, c'era già sa presa e coscienza di queste categorie sociali, ma abbiamo parlato di noi da giugno, due affari donne che hanno mercato per sempre e forse chi si vede oggi quando mi legge uno di miei romanzi, muore un mio caro a giù 8 anni e capisco subito qui chi a morte ci accompagnerà a tutti. E mi ha mercato subito, mi ricordo sempre di che stavamo a primo piano e verso forse 7 ore in mano sa fa che un mio zio piccia a morte e io giraginato e mi ricordo sempre di queste parole, di già mia mamma è morto abbo. E da dando, qui di noi, c'è qualcosa che ha cambiato in me. Forse chi ha
0: avanzato. Perché nella vostra scrittura,
1: avanzava ieri.
0: Sul rapporto alla morte è assai presente.
1: Allora, dico in un libro, Austina, un secondo romanzo, che aver abbadria di un uomo di Zidelina. E penso a ben sinceramente. E tutti si ricordi, ma non disegno. Costruito, sono stato raggiungo e a morte di un bogacaro mi ha marcato per sempre. Quindi era già una specie di scoperta di vita per me, di una realtà che conosci amica e un amico buiano più pietà, di troppo tardi, la via scoperta.
0: E racconto che prima dici a Sidi Agustia, Sidi giovane, voglio dire, a 8 anni d'avere coscienza di coscientizzare, se posso dire così, a morte, forse che dopo percorso.
1: Di vista sa fare che la categoria sociale c'era di noi l'imparare di uvato di morire a 8 anni. Non era mica in me una specie di immersia filosofica.
0: No, non capisco,
1: ma scopria questa nozione di amore. E un terzo elemento.
0: Allora, giusto appunto, minimo un terzo.
1: Perché in una discorsa, dopo ci sono affari che mi rimangono. E un terzo elemento, forse, è un principio, un atto fondatore per me. Scopro i libri, ciò che li so i libri. Mica i primi libri che dopo l'imparare a dire le tour in scuola, no, i primi libri subito all'età di 7-8 anni così, ma ricordo.
0: Chi sono i libri allora io?
1: Ah, diranno libri, come posso dire? Non erano mica libri Zidelina.
0: Ce qui sono considerati come classici di mettere.
1: Dira Emile Zola, dira Germinal, dira L'Assommoir, subito. Quali gira?
0: Ci capite tutto?
1: Marigordo.
0: Vi ho io mica fan dicendo così, mai che da voi.
1: No, ma Marigordo, forse mica di ciò che ha scoperto a livello di Adec Negalidera. Di vocabolario, di grammatica, ma di racconto aussi. Tanto si penso che era già in una forma di immaginario e per me dirà di noi una scoperta tremenda, dirà magia.
0: Così noi in famiglia c'era di noi su gusto per la letteratura o era di appena canto?
1: Di una questione fondamentale. Non eravamo mica come la giuetta, qui.
0: Pustra per artigiano.
1: Non eravamo mica, manca appena una famiglia ricca, c'erano d'altri bisogni, ci li a Mondia, ci li a Scalassi, ci li aveva una casa in dove ognuno poteva campare di maniera confortevole. Ma. Ma ricordo sempre qui il libre sostempre sta di gui mi mondo come lo vegi o moab o adiunge in due lui bia o adiunge si libri Stevenson adiunge Victor Hugo
0: ma le dia o je trova era
1: no dira so
0: era berbo
1: dira soprattutto per me per mo vrade
0: come una botta che io li apro una botta quella di alideradura allora
1: penso che di ne sono sicuro qua appena dire in culo ne sono sicuro che di elo che la berta sa burta. Mm. Al di là di libri che lui ci mette a mano, c'era di nous, c'era per elle una volontà qu'on parli moi in scuola. E ci vegiava i nostri ueri, e in più di ueri di maestri in scuola, ma ricorderà di sempre i guè, c'erano, ci vegiava legge l'obere maestre e i rendi classici di letteratura.
0: Che non abbiamo ancora tu, forse?
1: Penso che sì, dopo, aia contunque que so qui les misérables diront libre gelo qu'elle a eu à les tout espèce ou et général trigouzi et aux libres préférés ou dira ou libre de dit du mal le ou Gonté di Montecristo et Marie Gourde ou Comoradé le non il jibé à bogo hein sorti à Modiasco là il y a mola plutôt sous la Giuzanda yoga et puis on a stonda quand elle on dit amica dropo d'air de hazer et Leggia un corto basseggio e noi giriamo in traccia di va di tada e so forse di forse aiguille per me la tu vondador e chi m'ha permesso di scoprire a lideradur e come una passione che mi accompagnerà sino a sai dardi non so che diventi per me un lavoro dopo scrive di diventato proprio un lavoro
0: demà parla di sibo intanto dopo a sceglie fa un baccalaureat donc studi gula d'un corti già detto scegli a Villiers a corsa
1: hein? E che allora qui un sommi castado è passato a Brest sa stonda di tristezza d'un poè fa si studi di giornalismo posto qui quando giunto un corti scontro persone insegnanti che manuato o l'asio di continuare così i miei studi dirà formazione intellettuale Bibo su parla di Michele Castellani in geografia e in economia Bibo su
0: a giusto era Giuseppe Bermetti di chi e beh chi cervion che conosco appena bon essendo d'Orezza a Giuseppe Raudo anche pur essendo più giovane mi già sempre questo luogo sti tutti i di delle parla nuovo corso e c'è sempre stato su gozo di parla corso in cervion e questa che forse di noi ba aiutato un suo mica della parola giusta che
1: Yeah, ma noi
0: allebuga
1: dire la nostra lingua moderna parlava a Moncasa dopo di sicuro in scuola avevamo fortificato le nostre competenze c'è di noi in Cervioni s'associo di la desec
0: che faceva un travaglio tremendo
1: e che ci ha giù anche travagliato e faceghi eravamo più avanti, ma eravamo a Lebuga in un ambio corsovo, che lo zippi in casa o che lo zippi fuori. Dunque, per me, dire quasi una certa logica di andare in studi corsi e poi miso campo perché ha giusto contro professor che mi hanno dato proprio l'asio di continuare i miei studi e
0: ma giungi da insegnante appena più tardi
1: assai più tardi
0: come è?
1: Allora
0: c'è stato mica una rompidura ma
1: no passo a una maestria in studi corsi con giustamente un mio rettore di Lebuga che dirà Michel Castellani cosa ludo se lo gista a Sante e dopo aveva bisogno giusto appunto di Gambia appena allora un degli amici è Brigitte sapeva che forse un giorno mi perterebbe in insegnamento però di bassa un corso ma qui aveva bisogno di vaga strafari allora non ho provvitato per legge non ho provvitato per lavorare alla DSEC dire un contatto con il mondo di lavoro qui si impara a sai no
0: assai sport e no
1: Io ho sempre praticato l'attività sportiva e soprattutto
0: in montagna c'avevi donc un diploma per accompagnare la gente
1: è vero L'ha giovata durante due stagioni e poi dopo ha giù brevettato di a montagna per me, partita soprattutto a Stadina.
0: La maniera di ridroa forse desse scontato, ostaccato da un mondo forse di noi.
1: Ah, e questa di, ne sono sicuro, ho fatto più colava. Più mi appicciava, dunque partì all'estate per esempio a fare il Rende Gorse Alpine verso Chamonix, più colava e più avevo l'impressione che mi conosceva di più, più falava in un brouvant o più scuro o a scobre, e sono sempre stato felice in montagna. E dopo tutte le attività fisiche che buiava in cui, per esempio, pratico appena a bicicletta, già per essere quando parto in montagna, che lo zippi di stadina, anche di inverno.
0: Quando... Io vamos anima sani incorpore sano?
1: Manco appena, non ne è mica troppo sospiro. Tu di a montagna o va tu le dette d'una certa maniera d'allontanarsi di l'uomo di i gabadoggi di un rimuscio di un furore per trovare appena d'armonia e di pace.
0: Pierre Joseph Ferrali, votre invité, est sorti depuis quelques mois le Serment des Apothicaires. On va en parler. On va parler également de vos premiers pas dans l'écriture et dans la littérature. Restez avec nous, la suite de Sobralogue dans quelques instants.

0: magazine de la chanson corse. Michael Andréani.
1: En 1997, le groupe Larcouge y sortait son quatrième album, Testimone à l'Eterne, sur lequel on retrouve des grands classiques de la formation, vous allez l'entendre. Avant d'écouter trois de ces titres, voici l'extrait d'un reportage de nos confrères de France 3 Corse de l'époque, où l'on retrouve en interview le leader de Larcouge, Louis Franceschi.
2: Testimone à l'Eterne est un disquette de 11 titres, tous régionales, où il y a des créations. Fraeli, Torre, Cresce Esperanza, Feride, Oburu, Euskoluna, Nice, un canto asco. Il gruppo Larcouge si è assai giovanito, ma senza muda diverso.
3: Larcouge è sempre un gruppo engaggiato, si vorrà legge e sente un basso rischietto. Ma diremo che ciò che ci porta gli altri operazioni nazionali del suo paese. E questo è un fatto che mai non ci scorderemo che Larcouge è nato per fare di maniera di portarsi all'ultimo.
1: Voici sans plus tarder un premier extrait de l'opus Testimone à l'Eterne du gruppo Larcouge, peut-être l'un des plus connus, Cresce Esperanza.
4: Cresce Esperanza.

0: RCFM Terra e Onde Cristovan Zagaia.
1: Se non avete di importantissimo retino scriviti, già.
2: Une navette gratuite qui relie les villages de Castanich à la Plaine. Un lien social et intergénérationnel à l'année pour les habitants. Nous vous proposons de monter à bord de la navette de la communauté des communes de la Castanich à Kazinka. Ce service public permet aux habitants des Pieves et de Castanich, été comme hiver, de se rendre à la ville pour faire leurs courses ou aller chez les médecins. Nous avons passé une journée avec Paul, le chauffeur, et les usagers de la navette sur les routes de l'Empugnane. La navette de la Castanich, c'est dans Terra e Onde, sur RCFM.
3: Alors, à salute, sono Paul Luciani di Visquadu. M'occupo di sto servizio a persona, che face partita a comunità dei comuni di Agasinca a Castanich. Un servizio a persona di un servizio che ha gente così a disposizione ha gente dei paesi per rendere servizio, per soccorso, per un guafforo, per tutto, dopo questione medicale, è appena più delicato per avere rendezvous, perché un casca mica di stesso, cioè che lo caschi un giorno che lei. Che lei usa giorno di un paese qua, di un luogo, di un locale, perché ogni giorno di una settimana ha di 4, 5 a 6 paesi, dopo perto la mattina, giungo abbastanza a buon'ora verso 8 ore son dei paesi, riguardo a niente, gli fanno un fulile, gli facciano le soccorse. E il rigollo a 11 ore e mezzo, o se no il rigollo a 3 ore e mezzo, come li vogliono quelli, se li si vogliono stappe funelli, e un servizio a tutti i paesi da funelli a Visquadu, tutta la nostra comunità di comune qua. Ogni giorno si cambia, ogni giorno ha 4-5 paesi, un corpo Lorezza, un corpo Lampugnani, e un Casaccone, cioè mi cascodasse una Volpaiola, i Brunelli, i Casaccone, tutti i paesi. Tutto il giorno guardato un casaccone, Allora oggi curiamo San Damiano, dopo arriveremo un'altra a Scada e passeremo sino a Opoggio, per arrivare a un funile, a gente che può arrivare a un funile. I più domandati, penso Loredo, a Casabianca, Cepori. Questi sono paesi, questi la giù tutti insieme, o Mercuri, e dopo passo tutti i 15 giorni, faccio tutti i 15 giorni, ripasso negli stessi paesi qua. E ho più di Loredo, e di nuovo a Burta, a Gogge, Figaglia, questi no. Travaglio, a gente partecipa a un servizio con li rendo qua. A gente mi chiamano 48 ore Nenzo, mi chiamano e mi riesco al corrente da più lagato tutti i prospettus, i cosi per distribuire alle persone. Dopo c'è Facebook, dopo c'è sono corrente appena tutto il mondo qua. E più mi chiamano 48 ore Nenzo, sanno che è un giorno e riserviamo l'affare e tutto si passa normalmente qua. Ha già 6 persone anziane, non hanno mica mariti, si dice che si ritrovano appena senza vetture e sono appena ritirati di tutto qua. È sempre uno che fanno una volta al mese, ma più sovente sono sempre gli stessi e sono assai vite per un servizio che li rendo. e dopo le stadine di asta fare, c'è sempre più modo, dopo allora tutti i paesi lavorano, dopo tutti i paesi la gente vuole non fare là, c'è sempre più mondo, E posso parlare al marino, non c'è pas de problème, ma per non fare due ore in mare lì, e dopo il ricollo. Ma boh, più suente di esogorse, fa esogorse, va più a Europa qua. O più suente. Come percorso, il primo, quando sono entrato dalla comunità del comune, era un servizio di nante i camion a fare un giro di paesi in ottorna. Ma quindi sta a fare, quindi è un altro lavoro. Che è legato anche a questo, è un lavoro che ce la fa. Per un mezzo le voilà, per un mezzo le. E dopo abbiamo creato questo servizio. E a me è un lavoro che mi piace, di rendere servizio a questa gente qui che. Di questi paesi qui che linguano. Io mi so assai linguano, che la gente usano dopo l'estate più o meno non viene i parenti, non viene. Quindi hanno gli amici e portano e pomenano, ma che lingua hanno gli altri a fare? E una volta tutti i 15 giorni, bon, dopo se l'hanno bisogno, quello ancora altri giorni, non mi fixo mica e i suoi giorni a Eli, se domani non ha mica trovato gli altri, quello a Piale, gli stessi, se hanno bisogno, quello, di parlare, d'imparare, di. C'è tutto. Non è che un servizio mi li rendo e sono contento è importante. In questi paesi invecchiano, di più in più, cioè da se. Ci vuole aiutare le povere, E come dico, sono tutto l'inverno, mica l'estadina, qua c'è bello tempo, tutto il mondo va bene, ma l'inverno già sta a fare. Ci vorrebbe, sta a fare ausilio, penso. Dopo si ritrovano, non danno a vetto, scudano, facciano, c'è tutto, non si vedono manco un paese, ma boh. Qui ci discutono e voilà, e sacre dei lien, e malgrado chi stanno accanto, ma certe volte, sortano mica, si bende. Si va che discutono e facendo le sue discussioni e sono contenti, insisto, tanto che sono contenti, la gente sono contenti di avere questo servizio. Ouais. E poi la gente, la Naila qui a va, non so mica io che invento l'affare, c'è la gente che, e poi doni il presidente a Sadino che ha ricevuto i corrieri e la gente è un servizio magnifico che l'hanno pensato e fa e creato e dopo ce la fallo girare e ce le gente partecipano e fallo girare e che lo continui più lungo possibile, più lontano possibile. Castagni.

soprattutto quando è cattivo tempo che l'abbiano bisogno, so qui, poi. Come ti ho detto Nenzo, l'estadina si è fatto a noi so famiglia, ma qui l'inverno, ti ho vedi l'inverno, eh. Io si domani neva, se la mi chiama ha bisogno di un pane, un ricordo, non ha fatto problema, eh. Nella comica così, eh. Ma lui è poi la chiuetta, eh. E poi... A noi anche, a Lice, no? Poi là c'è mica problema, che tu sia... un medicamento un pane di stessa, eh? Per me è di stessa, eh? So bosso che ha fatto il problema assai un o mi ne raggio 3 o 4 a un giustamente come domani giù avverti da Loredo si pare giù piano e pochi guaglio e aggiungo tutto. Aggiungo 6 persone. Queste valano. Aggiungo 3 Loredo, 2 in Sivareccio e 1 in Porto. E queste stanno tutta la giornata qua giù. Ti passano uso mercoledì qua giù, i fulilli vanno a mangiare al ristorante, vanno a sua famiglia e. E dopo il ricollo, persi 3 ore e mezzo, il ricollo in Loredo. Ui, no, le vacanze, poi mi appiale, avevamo aggiunto una giovanotta e la inutile è fatta per questo travaglio, gli piace, no? L'ha provata una settimana. Ui, no, c'è mica problema, grazie a te, mi rimpiazza, ui. Io un giorno che mi rimpiazzavo, ma come un giorno non hanno bisogno di un servizio tecnico, si pace che non si può più liberare come lo lia. E avevamo trovato questa sigilla qui, se bien. Loriano che gli piace, è appassionata anche ella come me, senza mandarmi i fiori, ma gli piace. Mi piace e sono contento. È un paese collo tutti una volta per mese collo, eh. Una volta per mese collo un paese, ma sovente sono qui, eh. Prima si travaglia e dopo. Quando posso collo, Io sono mica qui, io sono di Vezzani e quando posso collo, eh. Ah, tutte passioni radio e dopo assai a montagna, sommamento assai in montagna e appena di tutto, faccio appena di tutto lì, a caccia, certe volte vado a caccia, certe volte mi ne vado a bicicletta, cioè, si vende, si... Faccio appena di tutto qua, non è mica veramente un sport attitrato, no, dei paesi a niente non arrivano, penso che non arrivano. Bon, diciamo questo servizio ha fatto arrivare quantunque 2 persone, prima venivano di Ungio, principi Ungio, e che aveva bene noi in marzo, sanno che c'è questo servizio, voilà, e partono più tardi, no? Partono più prima, voilà. Alcune anziani santi partiano. Io una giù a Loredo e una a Orpaiola. Partia sempre Nenzo. Dice che dopo facevo freddo a fare, si faceva che se ne andava appena Nenzo. Che va? Si sta che c'è un servizio e ci sta più volentieri, partono più tardi e giungono più a buon'ora, va, eh. Non giù 3 o 4 mica di più, ma boh, sono sempre qui, eh. E non giù una stazione che se ne è venuta sta, di voi che l'ha sappiuto che c'era sta navetta. Boh, dopo c'è l'altro problema, no? Problema di autori, per i nostri vecchi, sono i autori, o vecchi è qui, eh. Poi infermiere ci sono, ma manca sai
questo servizio di autore qua che hanno appena paura di se non c'è mica autori, se non c'è mica autori in dei bandi hanno paura qua di sta qua. Parecchi amici, no? Che io sono già stato un dottore, mi stavo in paese, ma qui parecchie parte non paga porta qui qua. E no, io penso che in questi paesi, no, penso che stanno arrivando, perché ci parecchi giovani che si sono messi a trovare in dei paesi, hanno appena un paese come Loreto, per la porta qua su, c'è assai giovani che hanno ripiato là fuori di parenti e di e stanno un paese, Allora, vediamo, è scada, ma scontato.

0: Benjamin Biolay, c'était Écran Total sur ici RCFM, direction le sud de la plaine orientale, dans Ingiro, avec Christophe Zagalia et Hugo Pietri, notre guide de la semaine, Sampiero Mari, originaire de la micro-région passionnée d'histoire et de patrimoine. Ingiro, tout de suite, dans votre radio.
1: Allez, cap sur le sud de la plaine orientale cette semaine dans Ingiro sur RCFM. Nous sommes avec Sampiero Mari, un jeune passionné d'histoire, de patrimoine, originaire de cette région, engagé dans le milieu associatif. Sampiero, salute.
2: Salute, Christophe.
1: Prima d'appa di a settimana qui in Aleria, in de un logo storico, simbolico, quello di a Cave de Peille.
2: Esattamente, ci troviamo dunque oggi a Nanta Stusito importantissimo a livello della storia nostra, storia contemporanea di Agorsiga, perché di un luogo interessante e assai importante, di chi ci ha avuto forse qui l'evenimento più importante della storia contemporanea di Agorsiga. Allora, di un sito assai interessante e assai completo, perché ci ha avuto un travaglio di lasso, cioè Valeria 75, che esiste da poi il 2014. Donc l'associ a proposé de développer un projet tant mémorial que didattico. D'après l'anno scorso, ci a eu du sviluppo d'una mostra qui ci permette d'imparare un peu de più a nostra storia contemporanea di Agorsiga e l'origine di ciò che noi vogliamo chiamare un nazionalismo moderno. E in stesso tempo c'è dunque qualche elementi memoriali che sono qui veramente in omaggio a tutto questo periodo e sai gente che si sono battuti per salvare qualcosa durante la seconda parte del XX secolo.
1: Siamo dunque vicino a Astra, Astra nazionale di Geremo, territoriale, si sente e vittura ben inteso. Dunque, siamo parecchi banelli. Chi ci parlano di storia, finalmente, di questi avvenimenti di 75?
2: Esattamente. Allora, questi panini, cioè, sapete, che ricollano appena lontano, li è fatto a posto, era fatto per provare a spiegare un contesto più generale. Dunque, partiamo dal XVIII secolo e c'è tutto un sviluppo che ci porta, infine, all'idea degli anni 60, degli anni 70, che sono state sviluppate dai militanti di Lepiga.
1: Allora, c'è una ada simbolica ogni anno, dunque, a commemorazione?
2: E dopo il 2014 l'associo portata all'epica da Edmond Simeoni è stata creata per commemorare questa data qui. Allora il scopo non era mica di fare una sorta di cerimonia d'ancien combattant, pas du tout, non era mica un spirito, ma era piuttosto a trasmissione, ciò che era cercato era questa trasmissione ai generazioni future, e per questo che ci ha avuto dunque questa mostra che è stata creata. E a volontà anche di mai smintigare gli avvenimenti, di per questo che ci sono tutti questi elementi memoriali, dunque una fresca e poi una stella che dà anche la sua storia propria.
1: Ci ritroviamo domani, sempre con Sampiero Mari, dunque qui, Nanta Biolay Orientale, in Ingiro, l'Inter CFM, a domani.